tuyuk zang du tang ni. Ye yung ki jing yi sum chet yu jim ju ta. Hola shi bi jing yi sum chingat yu bie song so ki sok ju ku. Jir na chak bar che di. Mi chang me chet yu yi nyam ni long su jue ba ta. Sok ju ji jin nu chi ta. Xiar dung tup gyuro de gyuro tiwe lekwa che gyuri.

kesi tande kirali ya. Tirin kirangi sherene zumdan ge yube se shivyina. Geje de tangdo nyudu zamba. Tuning mebe nawa ji yong sindo kamshi. Simhlele che samishtan biyina. Geje de nali ya. Meze kurim chegi nelu mangu chi tsuyori samgi. Tadi gumzen kare shivyina. Tingsan anan zum mangu chi gale dinde sindo kabarwal. Da tanda choya kumjwe de gyobu ji ta. Choya nunshu di nile chimbushdu. Che zang yenyun gimi mangu chi gi sherene. Zumdan di inele, tong gombus cha xa xe songdo kabrwal. Da inele, ge sin anna zu soso ya, lo zhu tan, zun zhu. Dang nan xin, chang zhu agi nubi siden yubi yina, gang e kze chebi inele, dong lin che tu zhi la, zumdan kikin yoshi.

0: Jada Jeju Kepsi, Tim Jushe.
1: Jisi Dunin Ki Penso Nire Sakwato, Jedan Bezum Ye, John Dunwi Ki Gubjube, Tangzum Tunzo, Ting Jube Gong Tun Lopsun Chene, Logar Shung Chanta, Changze Towe Le Chi Yibunka Zukyong Chi Jibe, Ling Ti Sumpubi Yumpti. Zumina, Majun and Chakwe Gozuta, Jimmy Rangyong Jong Ki Dangi Tim Tong Chin, Ting Jube Toki Yimbe, John Dunwi Ki Gubjube, Tangzum Tunzo, Ting Jube To, Le Chi Webunka Zukyong Chi Bele Tun Ketin Lamine. Xi Jinping ki dang zu yu gong guo lop zhun ta, lak da ding sab qip ta. Tui rup sabar, dang zu yu qi bie ji lang zhi ta. Tui rup sarbe, dang zhen zu ki lam cho lak da tun yu qie di. Lok ar xiong chan ta, chang qe towe le xi wei bong ka zu yu qie ne. Ji cho ring lu ting rup jen ki pen zhun sab zu zhun qie yu, zhen zu ki gen lin qi gui wei, gui zhi qie yu. Tini si tun le ji da wa ding zu ta, lak da qi bie lop zhun lop zhun ar wei ding sab yu ta. Tui rup sarbe, yu zhu lam bo yang bu yu yu gui zhi na wu xi yin xi ta. Zumi nang, chasha termini genzi mi tu yu. Pyo yi chasha ka pigye kangda chumme ti, le chibye bunka zukyong chibye chuse tome lera lu yu. Tira sabbe yanglam sabar, tuanchi shi mi gu ta, zukdui shi shu gyab di, jiong dengwi ki gab jubye cangzum chuzo ting jubye to, dengki zebe mi tse lin gen ka, tuan yu tarjin che ne, chepsi ki nyam se tik tu ta, jun tang chi wa, chelu sangwa je ki le chibye bunka shi zukyong chigui. Logar Xiong Chan Tang, Changze Towe, Le Chi Wei Bunka, Zukyong Che Di, Chepsi La Taksam Nam Ta Tang, Sam Lui Kier Su Yabu Sing Gup Tang, Juan Tang La Ming Ne, Le Chi Wei Gui Ju Tang, Le Chi Le Xin Ne, Ding Zuo Chi Wei, Mi Pi Ju Ki, Chi Chuo Ding Bu Zu Gui Si Tang. Zumi Nang, Chepsi Ki Lam Chuo Ding Ki Che Di, Le Chi Wei Ni, Nu Shu Dun Kien Zou Ti Yin, Yang Lam Sarbe To, Ngan Zui Chang Zong Chui Zuo Ki Gong Tun Ki Zub Di Che Ne, Taksam Nam Ta Ki Bunka Zukyong Hur Ta Chi Gup Tang. Gachi danyu le chi bie ngak ju samu yi le yin bita, gadin nying cha shu to, le chi bie bong ka ki zeng zu ki lek cha ti, pi ge yi lek cha yuwa che di, zhong kui lu ki ting rup jian ki pyo yi le zin sab zom gu xie kui yu pri.
0: Nye do nyami za zhu lu, zhong kui pen chong ki Himalaya ke we ge ji xiong lam gang kor ta se zhen du gup dun bie, zhen du ru zhuk shu ti, ge zi chu nying che pashi. Zhen du mzhuk shu ti, ge zi zong ni dok dun che di, sam zhu zi pa rin bata, ge rin zi la ji le gup chu ca ji ge yu. Nei pasa xiezu chakwe zengkwe tu, rumi cu sabab toshu ki zhenam to kyu ti, tamme si chi zunlin chi nunshu yu ku dungyu che yu shi. Xiamla ti gor ki sanju shu yin. Nei do nyami zazhu lu, zhongkwe penchong ki Himalaya gaiwe, ge chi xiong lam gang kor tasai zhendu gup dunbe zhendu ru zhuk shu di, xie zi zhendum ti, ge zi ne dok dun chibu su yu. Rumi cu, di lu zhendu ru zhuk shu ki che zhi angzar che ne, nying dob rabi tang, lo dob chir di ki, Nuan shu yu gu zhen du ru zhuk shu tiar shu yu. La li le ri ru ga ki ru mi, a di li ao, wei wei nyan yi yi. Ti rin zhen du ru zhuk shu tiar shi, ngan zui nuan shu yu gu duan ni, zhe wu san bu toba che gu yin xie sung ba shi. Zhong kuo an da ling gu gang kuo ru ga ki ru mi, ka shi qi bu, ya li shan di, ka san sab sa ma che gin dab zang duan la shor tu ma chung. Tan di para an yi ba yin, ti rin ngan zui mu tu bie zun che ni, chum zhe ti wei li gua zun lin che gu yin xie sung ba shi. Ngan zui cho zui gu tang che gara, Zong ri xiamo wani dok dun zha chak ji, ru mi nam dok dun che ba tang. Zhe lam to tuan gu zu ca zam la, tang shong yin bie, kin dur ki cui gang min la, ku gyu jang mang bu bie bie, xiong lam kui nyung bu yu ba ti, ru mi cui tab zi dun ni xiog di che gyu ro, pen ba qin bu yu ba tang. Zhe dun ti ni, ru ga ka ki xiog di kan zha yu mi, duwa dong wei lam dung ke jin xi gi. Xie zha chong gi ba nam zong ni, zhe dun ru zhuk shu gi, tam me dong chong chi sa jie gu ti gi. Gab ti ru mi cui cha pu wa dara, dun yun su xiog qin gyu. Lam zham ki xo ni su ne ti mang cua dem dao yong yu tang. Ge san tuan bu ru min su ru ngan long xin yu. Xiong lam ki chi su ting rup jen ki chui kan yuk zhi du ne yu tang. Chui kan ti ta yu bi mang cua di bu gu ji di di cha yu jin. Zhe lam ki xo ni su di yi dian bi cua tang zhu nan pi wei zum tang ki ken yu. Ba nam cong nur jung chong di nur jung chong zui chong mi ngu zhu ji.
2: Da di rin na di ji di di ni gang ge zhen du di di ni ba nam cong ki da ran ngan jia ni. Tilba suwa su di shui zhani, tizi zini niwa rila gungli dhalak dhala dhung tu zhani hajangi nyur zi dhe tiri shubh chima chungsi. Su su ka dungi suhura, ten sung sim nala ten su su gazu shi chima chubh chungsi.
0: Ba nam chung nur jung chung de, nur jung chung zi chung mi, wan du nubi.
3: Nam jung du yin ngaran cha xabu yin jiki kankari shun shay ki kashin chima yubi ma se, teri kankari di su su dang adan ma ji ba, jiki gyok zi yin bi, kung zi tong dang yin bi, jiki khe zui miksi da, jiki menzawa yudu zhani sim dhumni gazu chima shibu chungsi.
0: Ba nam ne dok dun che di, nyang ju ngon su mu tu dun ju che. Pyo ki nzho zu xie bie, chen nye dian bie xie zi sa jo khang sara, lo le ki nan bie khen yu. Mu tu dun ju che bie, sa wab rin xin tor qin ba tang, sa du cheng lung cep su du dang xin. Nyang ju ngon ki zhen lam to,